0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

società.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Arizona blues no more, Arizona rest no more.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Secondo il Financial Times, Donald Trump starebbe minacciando di bloccare le forniture militari all'Ucraina se le forze di Kiev non smetteranno di colpire le raffinerie russe. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma Zelensky ha dichiarato di non saperne niente e ha sottolineato che l'esercito di Mosca ha preso di mira una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Il presidente ucraino si è detto disponibile a una tregua sull'energia, che però al momento non sarebbe stata accettata dalla Russia, secondo un funzionario della Casa Bianca citato dal sito statunitense Axios.
3: In Arabia Saudita l'autorità per l'aviazione civile ha denunciato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh dopo quello che sabato aveva causato 13 morti. Ieri sera sarebbe stata uccisa un'altra persona e anche venerdì era arrivata notizia di alcune vittime. A bersagliare la struttura sono i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran, nella guerra civile in cui invece le forze saudite appoggiano il governo.
2: Al via i ricorsi contro la legge elettorale. Oggi la rete di avvocati e giuristi del gruppo Per un voto libero e uguale deposita gli atti per arrivare alla consulta in 29 distretti di corte d'appello. Si punta ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale, ha detto ieri Roberto Zaccaria, costituzionalista ed ex presidente della RAI che fa parte della rete. L'obiettivo è anche evitare la beffa del Porcellum quando la Corte si pronunciò sull'incostituzionalità della legge elettorale dopo le elezioni, ha detto Zaccaria.
3: Nel campo largo ci si confronta, non senza qualche scintilla, sul perimetro della coalizione progressista. Dopo la foto di gruppo alla festa del manifesto di Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Maggi, il capo 5 Stelle ieri è tornato a reclamare garanzie dal Partito Democratico sull'alleanza con Matteo Renzi. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, ha ribattuto la segretaria del PD, ricordando che nel 2022 il centrosinistra si presentò diviso alle elezioni.
2: In Sudan la ONG Emergency Lawyers, che ha sede nella capitale Khartoum, dice che almeno 72 civili sono morti in bombardamenti sulla zona al confine con l'Egitto. Nessun commento finora dalle autorità dei due paesi. Le vittime sarebbero dei minatori. Il sospetto è che siano stati colpiti dalle forze del Cairo con l'obiettivo di contrastare attività illegali lungo la frontiera. Lo scorso giugno un giornale sudanese aveva parlato di possibili attacchi aerei che anche allora avrebbero causato decine di morti, e in quei giorni l'agenzia doganale egiziana aveva annunciato una campagna militare per combattere fenomeni come l'immigrazione, il traffico di droga e l'estrazione d'oro illegale.
3: Le autorità della Corea del Sud hanno fatto sapere che da quella del nord sono stati sparati dei missili verso il mar del Giappone. Una notizia confermata dalla Guardia Costiera di Tokyo, che ha parlato di due proiettili non identificati che sarebbero caduti in mare. Da inizio ottobre il regime nordcoreano ha già eseguito 4 lanci di questo genere, ma anche dal sud alcuni giorni fa era stato annunciato il collaudo di un nuovo tipo di missile.
2: È morta Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in televisione. Aveva 96 anni, dopo gli esordi nei locali milanesi nel 1959 il suo debutto a Sanremo, a cui partecipò poi ben 9 volte, nel 61 il successo con il brano Patatina, negli anni 70 l'inizio di una lunga carriera da conduttrice a Tele Monte Carlo, senza dimenticare le esperienze nel cinema e nella TV. 6:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ucraina, Zelensky denuncia un bombardamento su una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump su una presunta tregua energetica. Il leader di Kiev si dice pronto, ma chiede che si fermi anche la Russia, da cui finora non arrivano conferme. In Arabia Saudita l'aviazione civile dà notizia di una vittima dopo un nuovo attacco sull'aeroporto di Riyadh. I ribelli Houthi dello Yemen continuano a prendere di mira la struttura e ieri avevano causato 13 morti. Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi la presentazione degli atti in 29 corti d'appello, si punta a un rinvio alla Corte Costituzionale già a gennaio. L'obiettivo è evitare la beffa del Porcellum quando la consulta si pronunciò dopo le elezioni. Nel campo largo tensioni sull'alleanza con Renzi, dopo la foto di gruppo tra i leader alla festa del manifesto, Conte torna a reclamare garanzie su Italia Viva. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, replica Schlein. Ex Silva, oggi sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, l'agitazione dopo l'annuncio dello stop da metà novembre a tutte le attività, anche quelle negli impianti del nord. Il 20 ottobre il verdetto della Cassazione che deciderà il destino dell'acciaieria. In Sudan una ONG parla di almeno 72 minatori uccisi in bombardamenti al confine con l'Egitto. Il sospetto è che siano stati colpiti dalle forze del Cairo, che mesi fa avevano annunciato una campagna contro una serie di attività illegali in quell'area. Le 7:02 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7:30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Tra Iran e Ucraina, da oggi Trump inizia una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni di medio termine. Sul voto pesano le conseguenze economiche della guerra nel Golfo Persico, ma il presidente dà la colpa all'Ucraina e si riavvicina a Putin. Ieri l'annuncio della Casa Bianca su una presunta tregua energetica fra Kiev e Mosca. Zelensky dice di non saperne niente e denuncia un attacco su una centrale elettrica. In Arabia Saudita l'aviazione civile parla di una vittima dopo un nuovo attacco sull'aeroporto di Riyadh. I ribelli Houthi dello Yemen continuano a colpire la struttura e ieri avevano causato 13 morti. Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi la presentazione degli atti in 29 corti d'appello, si punta a un rinvio alla Corte Costituzionale già a gennaio. L'obiettivo è evitare la beffa del Porcellum quando la Consulta si pronunciò dopo le elezioni. Nel campo largo tensioni sull'alleanza con Renzi dopo la foto di gruppo tra i leader alla festa del manifesto, Conte torna a reclamare garanzie su Italia Viva. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, replica Schlein. Ex Silva, oggi sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, l'agitazione dopo l'annuncio dello stop da metà novembre alle attività, anche quelle negli impianti del Nord. Il 20 ottobre il verdetto della Cassazione che deciderà il destino dell'acciaieria. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Dall'Ohio al Montana, da oggi a mercoledì Donald Trump sarà impegnato in una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni parlamentari di medio termine. Il contesto internazionale è quello delle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti più o meno direttamente, quella all'Iran scatenata da Washington insieme a Israele con conseguenze economiche che si fanno sentire anche in America, e quella in Ucraina che in questi giorni Trump ha contribuito a riportare al centro dell'attenzione. Sentiamo il servizio da New York.
3: $1 miliardo da spendere per le elezioni di medio termine, ma non è detto che questo basti per vincere. A meno di un mese dal voto, il partito repubblicano e Donald Trump continuano a fare i conti con l'impopolarità del presidente, il caro vita e le conseguenze della guerra in Iran. Gran parte dei soldi a loro disposizione arriva da MAGA Incorporated, il super strumento di raccolta fondi elettorali vicino a Trump, che a fine agosto aveva quasi $416 milioni in cassa. Il gruppo ha cominciato a investire pesantemente in pubblicità solamente lo scorso mese, quando gli spazi televisivi erano ormai più costosi e in alcuni casi i repubblicani stanno ora pagando più di 5 volte rispetto a chi aveva prenotato gli stessi spazi, i democratici, la scorsa primavera. La situazione di conseguenza è particolarmente delicata soprattutto in Texas, dove Trump tornerà a fare campagna elettorale per Ken Paxton, il controverso candidato repubblicano al Senato che non piace ai conservatori tradizionali, contro Talarico Stella nascente Dem. E proprio in Texas, uno stato che non elegge un senatore democratico dal 1988, i gruppi repubblicani hanno speso oltre $100 milioni in pubblicità nelle ultime 4 settimane. È proprio qui però che il messaggio di Trump sta faticando di più, specialmente in queste ore in cui gli Stati Uniti hanno di nuovo preso le distanze dall'Ucraina riavvicinandosi a Mosca, una mossa a cui la base repubblicana texana è da sempre allergica. La partita è tutt'altro che chiusa e Trump, animale politico da campagna elettorale, continua a intensificare i comizi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: E secondo il Financial Times, Trump starebbe minacciando di bloccare le forniture militari all'Ucraina se le forze di Kiev non smetteranno di colpire le raffinerie russe. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma Zelensky ha dichiarato di non saperne niente e ha sottolineato che l'esercito di Mosca ha preso di mira una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Il presidente ucraino si è detto disponibile a una tregua sull'energia, che però al momento non sarebbe stata accettata dalla Russia, secondo un funzionario della Casa Bianca citato dal sito statunitense Axios. Tutto questo dopo che l'amministrazione di Washington si è accordata con il Cremlino per una fornitura di gasolio russo che dovrebbe abbassare i prezzi. Un patto seguito dalle critiche di Zelensky e poi dalla richiesta di Trump di una sostituzione del presidente ucraino, che ha risposto di essere pronto alle elezioni se Putin accetterà una tregua di 2 mesi. Gianluca Pastori insegna storia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
4: Non credo che Donald Trump abbia una visione di politica internazionale e non credo che Donald Trump consideri particolarmente vincolanti gli impegni presi in politica internazionale. La dichiarata posizione americana porta acqua al mulino della Russia. In questo momento, a torto o a ragione, Putin si sente le mani libere, anche perché la palla è nelle mani di una Europa che dovrebbe fornire all'Ucraina una garanzia di sicurezza, ma che è in forte difficoltà a fornirle, perché i paesi europei hanno rapporti molto diversi con l'Ucraina, hanno rapporti molto diversi con la Russia. Perché i paesi europei hanno problemi interni, i governi europei devono affrontare un'opinione pubblica che sta soffrendo di quelle che sono le conseguenze della congiuntura internazionale. Quindi credo che in pochi vorranno veramente esporsi al di là delle dichiarazioni.
2: In Arabia Saudita l'autorità per l'aviazione civile ha denunciato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh dopo quello che sabato aveva causato 13 morti. Ieri sera sarebbe stata uccisa un'altra persona e anche venerdì era arrivata notizia di alcune vittime. A bersagliare la struttura sono i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran nella guerra civile in cui invece le forze saudite appoggiano il governo. Papa Leone XIV si opererà al Policlinico Gemelli tra martedì e mercoledì. Ieri, durante l'Angelus, il pontefice ha annunciato di avere un nodulo al polmone, allo stato iniziale, ben localizzato, che però deve essere operato. Il Vaticano fa sapere che la degenza durerà circa una settimana. Oggi nell'agenda di Leone c'è comunque un appuntamento, alle 12 riceve in udienza i soci del Circolo San Pietro, confermato per ora anche il viaggio che Papa Leone terrà a novembre in Perù. Auguri e vicinanza nelle scorse ore sono stati espressi al Papa dalle forze politiche e dal Presidente della Repubblica Mattarella. Al via i ricorsi contro la legge elettorale. Oggi gli avvocati e i giuristi della rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in 29 distretti di corte d'appello. Si punta così ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale, ha spiegato Roberto Zaccaria, costituzionalista ed ex presidente della RAI che fa parte della rete. L'obiettivo, ha detto Zaccaria, è anche evitare la beffa del Porcellum quando la Corte si pronunciò sull'incostituzionalità della legge elettorale dopo le elezioni. Quali sono gli aspetti allora che potrebbero finire sotto la lente della Consulta? Sentiamo l'avvocato Pietro Adami, coordinatore della rete per un voto libero uguale.
5: Il Senato è eletto a base regionale, dice la Costituzione, e qui noi abbiamo una cosa molto particolare in questa legge, che c'è una specie di listone bloccato che, se scatta il premio di maggioranza, sostituisce sostanzialmente quelli che vengono eletti nei collegi. Chi va a votare vede scritto un nome, Pietro Adami, sulla la porta del seggio, poi in realtà, se scatta il premio di maggioranza, questi nomi vengono sostituiti da questo grande listone che è definito a Roma, e dove a un certo punto tutti quelli che vengono eletti nei seggi vengono sostituiti. Questo non credo che potrebbe piacere, ma soprattutto c'è un problema di sostituzione delle persone elette in Lombardia, per esempio, con persone che sono sulla lista nazionale. Questo, secondo me, contrasta con la previsione costituzionale che dice che il Senato è eletto a base regionale. Quello che invece è più brutto politicamente per noi che ci opponiamo a questa riforma è che il capo della coalizione, la lista bloccata, il premio di maggioranza, tutto converge per creare una sorta di premierato mascherato.
2: Nel campo largo intanto ci si confronta non senza qualche tensione sul perimetro della coalizione progressista. Dopo la foto di gruppo alla festa del manifesto di Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Maggi, il capo dei 5 Stelle, Conte, ieri è tornato a reclamare garanzie al Partito Democratico su una alleanza con Matteo Renzi. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, ha ribattuto la segretaria del PD e Elly Schlein, ricordando che nel 2022 il centro-sinistra si presentò diviso alle elezioni. A destra invece le tensioni sono sul candidato sindaco per Milano, su cui al momento ancora non c'è un accordo. Forza Italia rilancia la candidatura del sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, la Lega invece insiste su Silvia Sardone. Il servizio di Alessandro Braga.
6: È stata ancora una volta Forza Italia ad accelerare, rilanciando la candidatura di Matteo Perego di Cremnago nella sfida per Palazzo Marino. Milano è la città che vogliamo governare, ha detto Antonio Tajani al termine della tre giorni forzista nel capoluogo lombardo. Gli azzurri ormai hanno scelto a sfidare il centrosinistra a tentare di riconquistare la città, dove il centrodestra è all'opposizione dal 2011, dovrà essere il sottosegretario alla difesa, vicinissimo alla famiglia Berlusconi e gradito anche a Giorgia Meloni. Peccato che tra gli alleati non tutti siano così favorevoli, anzi, se noi moderati insiste sul nome del suo leader Maurizio Lupi e la Lega a mettersi di traverso. Il Carroccio ha la sua candidata, quella Silvia Sardone, incoronata da Matteo Salvini dal palco di Pontida, che ormai da settimane sta portando avanti la sua campagna. Sia Lega sia Forza Italia insistono nel dire che non voglio nominare l'unità del centrodestra, anche se in realtà sabato il coordinatore regionale degli Azzurri ha ipotizzato pure una corsa separata, ma non sono d'accordo su nulla. E il Carroccio rilancia pure l'ipotesi di primarie di coalizione, cosa inedita per il centrodestra. Se i partiti non sono in grado di scegliere, lo facciano i cittadini ai gazebo, ha detto il coordinatore milanese della Lega, Samuele Piscina. Una soluzione non verrà trovata sicuramente a breve, almeno non prima del 25 ottobre, quando la Lega proprio a Milano terrà il suo congresso straordinario. Prima di allora, fughe in avanti e litigi potrebbero ripetersi, a meno di un intervento decisivo da parte di Giorgia Meloni.
2: Oggi sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, l'agitazione dopo l'annuncio dell'azienda dello stop alle attività da metà novembre, anche quelle negli impianti del nord. Intanto cresce l'attesa per il verdetto della Cassazione che il 20 ottobre deciderà il destino dell'acciaieria di Taranto. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
7: Lo sciopero di 24 ore è iniziato in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico, come annunciato dai sindacati FIOM, FIM e UILM. I lavoratori rispondono così all'annuncio aziendale di chiusura di tutte le attività, comprese quella dell'area a freddo, a partire da metà novembre. Un blocco inevitabile per Acciaierie d'Italia dopo la sospensione dell'area a caldo di Taranto disposta dalla magistratura milanese e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento. Di fatto si annuncia la chiusura della fabbrica, ha dichiarato Michele De Palma, segretario nazionale FIOM CGIL. A metà novembre rischiano di andare in cassa integrazione tutti i lavoratori, non possiamo permetterlo. Più volte abbiamo chiesto al governo un piano industriale, di Faeco Ferdinando Uliano della FIOM CISL. Ancora oggi non è garantita nemmeno la continuità produttiva necessaria per la transizione verso la decarbonizzazione, per continuare a produrre a Taranto acciaio primario. La RSU FIOM di Genova contesta le motivazioni dell'azienda e l'accusa di fare il gioco delle tre tavolette. Secondo il sindacato non ci sono ragioni tecniche o economiche per fermare la laminazione a freddo di Genova, Novi Ligure e Racconigi. Per mantenere gli impianti in funzione e salvare i posti di lavoro basterebbe acquistare sul mercato i coils che Taranto non produrrà più. Comprarli all'estero, anche grazie alla svalutazione del dollaro, potrebbe costare meno che produrli internamente dove pesano i fermoimpianti. Lo stesso vale per le bramme semilavorati d'acciaio disponibili sul mercato internazionale, che permetterebbero di mantenere in marcia i treni a caldo dello stabilimento di Taranto. Non si possono fermare gli impianti e mandare migliaia di lavoratori in cassa con queste logiche. Noi non ce la beviamo, chiosa il sindacato.
2: Dopo la morte di Keita M, un operaio agricolo maliano di 38 anni, investito giovedì mattina a Scarnafigi nel Cuneese mentre andava al lavoro, i sindacati di categoria hanno proclamato per la giornata di oggi uno sciopero di tutte le lavoratrici e lavoratori agricoli della provincia. Non si tratta di una fatalità, ma dell'ennesima morte violenta di un lavoratore del distretto frutticolo saluzzese, denunciano FAI CISL, FLAI CGL, WILA UIL di Cuneo, le tre sigle promotrici dello sciopero. Contestualmente ci sarà anche un presidio a partire dalle 14 davanti alla prefettura di Cuneo. Loredana Sasia è la segretaria generale della FLAI CGL di Cuneo.
8: Il quinto lavoratore bracciante agricolo in provincia di Cuneo che è morto per motivi differenti, ma questo investito mentre si recava sul posto di lavoro. Non è una fatalità, ma si tratta di responsabilità, perché c'è un dovere da parte delle istituzioni e anche da parte delle aziende di trovare soluzione anche su questo problema. Sul territorio, nel distretto saluzzese, sono tantissimi ragazzi stagionali, perché sono ragazzi stagionali che scappano dal loro paese dove ci sono le guerre, per cercare di trovare delle soluzioni migliori di vita, cercano un futuro migliore nel nostro paese. Quello che noi chiediamo ovviamente è degli interventi strutturali, e che non sono degli interventi dettati solo dalla specifica situazione, ma degli interventi che devono essere seri, che rispondano realmente ai fabbisogni che ci sono sul territorio. I problemi principalmente sono legati al trasporto, sono legati alla casa, sono legati anche al tipo di reclutamento che c'è di questi lavoratori e di queste lavoratrici in provincia di Cuneo. E su quello noi chiediamo delle risposte serie, chiediamo che venga assolutamente convocata la sezione territoriale della rete del lavoro agricolo, perché è anche un luogo dove effettivamente si può intervenire per confrontarsi, per trovare delle soluzioni, perché non si può pensare che ci si rechi al lavoro e ci si debba morire.
2: In Sudan la ONG Emergency Lawyers, che ha sede nella capitale Khartoum, dice che almeno 72 civili sono morti in bombardamenti sulla zona al confine con l'Egitto. Nessun commento finora dalle autorità dei due paesi. Le vittime sarebbero dei minatori e il sospetto è che siano stati colpiti dalle forze del Cairo con l'obiettivo di contrastare attività illegali lungo la frontiera. Lo scorso giugno un giornale sudanese aveva parlato di possibili attacchi aerei che anche allora avrebbero causato decine di morti, e in quei giorni l'agenzia doganale egiziana aveva annunciato una campagna militare per combattere fenomeni come l'immigrazione, il traffico di droga e l'estrazione d'oro illegale. Infine torniamo in Francia per la vittoria di Raphaël Glucksmann alle primarie del centro-sinistra in vista delle presidenziali. Il servizio da Parigi.
9: Raphaël Glucksmann, 47 anni, figlio del filosofo anticomunista André Glucksmann, di formazione anche lui filosofo, ma anche giornalista e documentarista amatoriale. Dal 2018 è entrato in politica e deputato europeo. È da ieri sera, dopo la vittoria schiacciante alle primarie, il candidato ufficiale del Partito Socialista alla prossima elezione presidenziale del 18 aprile. Vittoria larga e incontestabile al primo turno con il 66% dei voti contro appena il 14% per il secondo arrivato, Olivier Faure, da 8 anni segretario del partito, ormai largamente rimesso in questione e contestato. Candidato ufficiale socialista e più largamente della sinistra moderata alternativa Mélenchon. Per il relativamente giovane e relativamente inesperto Glucksmann, l'incoronazione della primaria dovrà essere il trampolino per pesare a sinistra di fronte ad un Mélenchon per ora attorno al 18% nei sondaggi, che danno lo stesso Glucksmann appena sopra il 10%. Trampolino magari leggero, visto che hanno votato appena 120.000 militanti solo online con la tessera del partito o pagando addirittura 15 euro. Una primaria ridotta e da salotto, e dunque la critica resta che per la prima volta da più di mezzo secolo il Partito Socialista francese non avrà un candidato presidente uscito dai suoi ranghi, e che la corsa a gauche è appena cominciata con netto vantaggio per Mélenchon. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Andrea Monti. Le notizie tornano più tardi alle 8.30. Grazie e una buona giornata.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 verso Genova un chilometro di coda tra Stagno Nord e l'allacciamento con la Fipilì. Spostandoci sulla Fipilì verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione mare. Per la viabilità cittadina, per lavori in via di Peretola a Firenze, fino al 19 ottobre interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E sciopero oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva dopo l'annuncio dello stop alle attività da metà novembre, anche quelle negli impianti del nord. Mezzi pesanti, molti operai sono schierati in questi minuti davanti alla portineria del sito di Genova, dove tra poco inizierà l'assemblea dei lavoratori. A Cornigliano è attesa anche la sindaca di Genova, Silvia Salis. L'assemblea deciderà le modalità della mobilitazione e il corteo che con tutta probabilità si dirigerà verso il centro della città. I commissari dell'ex Ilva hanno deciso lo stop agli impianti per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha stabilito lo spegnimento dell'aria a caldo di Taranto. Il 20 ottobre è previsto l'ultimo atto giudiziario con il verdetto della Cassazione che deciderà il destino dell'acciaieria.
3: In Ucraina le autorità denunciano almeno 3 morti in un attacco russo che avrebbe colpito un'area residenziale nella zona di Kharkiv. Ieri sera Zelensky aveva dato notizia di un bombardamento su una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump su una presunta tregua sulle infrastrutture energetiche, un accordo di cui il presidente ucraino ha detto di non sapere niente, pur dichiarandosi disponibile se anche la Russia accetterà. Al momento il Cremlino però non avrebbe detto sì al cessate il fuoco, secondo un funzionario della Casa Bianca citato dal sito statunitense Axios. Stamattina ci sarà una riunione dei ministri degli esteri europei. Poco fa ha parlato la responsabile esteri dell'Unione. Accogliamo con favore la tregua purché venga rispettata. Non abbiamo ancora visto se la Russia la rispetterà, ha detto Kaya Kallas.
2: In Arabia Saudita l'autorità per l'aviazione civile ha fatto sapere che c'è stato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh dopo quello che sabato aveva causato 13 morti. Ieri sera sarebbe stata uccisa un'altra persona e anche venerdì era arrivata notizia di alcune vittime. A bersagliare la struttura i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran nella guerra civile in cui invece le forze saudite appoggiano il governo.
3: Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi gli avvocati, giuristi della rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in 29 distretti di corti d'appello. Si punta a avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale. L'obiettivo è anche evitare la beffa del Porcellum quando la Corte si pronunciò sull'incostituzionalità della legge elettorale dopo le elezioni, ha spiegato Roberto Zaccaria, costituzionalista che fa parte della rete.
2: Nel campo largo ci si confronta intanto non senza tensioni sul perimetro della coalizione progressista. Dopo la foto di gruppo alla festa del manifesto tra Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Maggi, il capo dei 5 Stelle ieri è tornato a reclamare garanzie al Partito Democratico su un'eventuale alleanza che comprenda anche Matteo Renzi. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, ha replicato la segretaria del PD, ricordando che nel 2022 il centro-sinistra si presentò diviso alle elezioni.
3: In Nepal, secondo le autorità, ci sono 5 persone disperse dopo un'inondazione che ha spazzato via case e ponti nel distretto centrale di Gorkha. Tra le possibili cause, una valanga di ghiaccio o una frana che potrebbe aver invaso un fiume. La zona è tra quelle che 2 mesi fa furono colpite da catastrofiche alluvioni al confine con il Tibet, con circa 1.500 vittime accertate e migliaia di persone rimaste disperse.
2: A Parigi nella notte un incendio ha distrutto il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto della capitale ancora in attività. Non ci sono vittime né persone rimaste ferite, da capire cosa abbia causato il rogo della struttura inaugurata circa 400 anni fa.
3: In Portogallo si è formato un accampamento in una piazza centrale di Porto dopo che sabato in diverse città del paese ci sono state manifestazioni per il diritto alla casa. Al momento le tende sono una cinquantina. In questi giorni anche diversi politici di primo piano dell'opposizione di centrosinistra hanno partecipato alla protesta ispirata da quella delle ultime settimane in Spagna.
2: 8.34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 1 chilometro di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In A11 verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A12 1 chilometro di coda tra Stagno Nord e l'allacciamento con la Fipili verso Genova. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Cascina e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 312 tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 verso Firenze code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno code per lavori in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est con code in uscita a Pisa Nord-Est. Code in uscita anche a Santa Croce sull'Arno provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

questo non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno, siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro, smetti di andare avanti.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La scelta dell'azienda di dichiarare lo stop a tutti gli stabilimenti è surreale e inaccettabile, lo dice la FIOM di Genova nel giorno dello sciopero di tutti i lavoratori dell'ex Silva. Gli operai stanno sfilando in questi minuti con un corteo che dal sito di Cornigliano si sta dirigendo verso il centro di Genova. I commissari dell'ex Silva hanno annunciato nei giorni scorsi lo stop agli impianti da metà novembre per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha stabilito lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. I sindacati chiedono però di non fermare la produzione negli altri impianti del nord, dove invece l'acciaio viene lavorato a freddo. E anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, in corteo con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono ancora tutte le caratteristiche per poter andare avanti con la produzione.
3: Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha detto che Trump ha chiesto la sostituzione di Zelensky perché il presidente ucraino non sta mostrando di voler fermare la guerra. Dal Cremlino finora nessuna conferma sulla tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri dal presidente degli Stati Uniti. Lo stesso Zelensky ha detto di non saperne niente e ieri sera ha denunciato un bombardamento su una centrale elettrica, avvenuto dopo le parole di Trump, che sabato aveva appunto chiesto un nuovo presidente per l'Ucraina, dopo le critiche di Zelensky all'accordo tra Washington e Mosca su una fornitura di milioni di tonnellate di gasolio russo agli Stati Uniti. Stamattina le autorità di Kiev hanno dato notizia di almeno 3 morti in un attacco russo che avrebbe colpito un'area residenziale nella zona di Kharkiv.
2: La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha detto di aver parlato al telefono con il suo collega saudita che gli avrebbe chiesto un rafforzamento di Aspides, la missione navale europea nel Mar Rosso. Il contesto è quello della guerra in cui l'Arabia Saudita è contrapposta ai ribelli Houthi dello Yemen, che in questi giorni hanno preso di mira in particolare l'aeroporto di Riyadh, uccidendo in tutto 17 persone tra giovedì e domenica, secondo le autorità locali.
3: A Parigi nella notte un incendio ha distrutto il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto della capitale francese, ancora in attività. Non ci sono vittime né persone rimaste ferite, da capire cosa abbia causato il rogo della struttura inaugurata circa 400 anni fa.
2: Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi gli avvocati e giuristi della Rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in 29 distretti di Corte d'Appello. Si punta ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale. L'obiettivo è quello di una pronuncia della Consulta prima delle prossime elezioni.
3: Lo scorso settembre è stato il più caldo mai registrato dopo quello del 2023, lo dice il programma europeo Copernicus, aggiungendo che per il secondo mese di fila le temperature globali hanno superato la soglia di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era preindustriale, il limite che era stato fissato nel 2015 con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
2: Nove e 33 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10.30. Buon ascolto.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Please hold on.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Promotion. Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Ucraina proseguono gli attacchi nonostante la tregua energetica annunciata da Trump e non confermata da Mosca né da Kiev. In queste ore si segnalano blackout in varie zone del paese dopo i raid russi che nella notte hanno colpito alcune infrastrutture energetiche. Le autorità regionali ucraine hanno riferito che nella zona di Dnipropetrovsk sono stati attaccati 3 distretti con droni e artiglieria, interruzioni di elettricità anche a Izium nel nord-est del paese dopo alcuni raid. Intanto dall'Unione Europea nuove sanzioni contro Mosca. I ministri degli esteri europei hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi yemeniti che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, sempre nel corso del vertice dei ministri europei, ha detto di aver parlato al telefono con il suo collega saudita e che gli avrebbe chiesto un rafforzamento di Aspides, la missione navale europea nel Mar Rosso. A Genova è in corso il corteo dei lavoratori degli stabilimenti del nord, dell'ex Ilva, quelli di Cornigliano e Novi Ligure. Oggi sciopero di 24 ore in tutti gli impianti. L'agitazione dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà da metà novembre tutte le fabbriche, anche quelle del nord, dove si lavora l'acciaio a freddo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno detto che la misura segue la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha stabilito lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto, dove l'acciaio viene fuso prima di essere trasferito al nord. Lavoratori e sindacati chiedono di non fermare la produzione. Anche la sindaca di Genova, Salis, che è in corteo con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono le caratteristiche per andare avanti lo stesso con la produzione. In Sardegna sono in corso da tutta la notte le operazioni per salvare uno speleologo rimasto intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra. L'uomo, un 31enne, si trova a circa 10 metri di profondità e isolato da una frana che ha fatto crollare l'ingresso della cavità impedendogli di uscire. Le operazioni sono complesse, ma l'uomo è cosciente ed è in grado di comunicare con i soccorritori. A Parigi nella notte un incendio ha distrutto il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto della capitale, ancora in attività. Non ci sono vittime né persone rimaste ferite. Da capire cosa abbia causato il rogo della struttura inaugurata circa 400 anni fa. Lo scorso settembre è stato il più caldo mai registrato dopo quello del 2023, lo dice il programma europeo Copernicus, aggiungendo che per il secondo mese di fila le temperature globali hanno superato la soglia di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era preindustriale, il limite che era stato fissato nel 2015 con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. È 10.33 minuti, è tutto per il momento. Il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network è alle 12.30. Grazie e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

0: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: You fell asleep in a dress.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Incisa Reggello. Un chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta e code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ucraina, l'esercito russo colpisce le infrastrutture energetiche nonostante la tregua annunciata da Trump. Stamattina dal paese notizie di blackout e di almeno 3 morti. Evidentemente Putin non legge Truth Social, dice Zelensky, mentre l'Unione Europea approva nuove sanzioni contro Mosca. In Arabia Saudita prorogata la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, colpito più volte dai ribelli Houthi negli ultimi giorni. 17 le vittime tra giovedì e domenica, secondo le autorità locali. Gli impianti del Nord non si devono fermare. A Genova oggi corteo dei lavoratori ex Ilva di Cornigliano e Novi Ligure. La protesta dopo l'annuncio che da metà novembre non si fermerà solo Taranto, come deciso dai giudici, ma anche tutte le altre fabbriche. Oggi sciopero di 24 ore in tutti i siti. Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi il deposito degli atti in tribunale. L'obiettivo è arrivare a una pronuncia della Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni politiche. Le 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'esercito russo ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine nonostante l'annuncio di Donald Trump su una presunta tregua tra Mosca e Kiev negli attacchi su obiettivi di questo tipo. Stamattina dall'Ucraina è arrivata notizia di blackout in diverse zone del paese. In studio Andrea Monti. Andrea.
3: Buongiorno, i bombardamenti russi continuano e nelle ultime ore le autorità di Kiev hanno parlato anche di almeno 3 morti in un attacco che avrebbe colpito un'area residenziale nella zona di Kharkiv. Al centro dell'attenzione però c'è appunto la fantomatica tregua energetica annunciata ieri da Trump. Evidentemente Putin non legge Truth Social, ha detto oggi Zelensky citando il social network su cui il presidente degli Stati Uniti fa i suoi proclami. Già ieri sera il presidente ucraino aveva denunciato un bombardamento su una centrale elettrica dopo aver detto di non sapere niente del cessate il fuoco, pur dichiarandosi disponibile se anche dalla Russia dovesse arrivare un sì. Tutto questo dopo che venerdì Trump aveva annunciato un accordo con Mosca per una fornitura di milioni di tonnellate di gasolio agli Stati Uniti, causando le critiche di Zelensky, seguite dalla richiesta dello stesso Trump di una sostituzione del presidente ucraino. Richiesta che alcune ore fa il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha rilanciato, dicendo che il motivo è il fatto che Zelensky non mostra di voler fermare la guerra. Poco fa lo stesso portavoce ha parlato di contatti in corso sulla tregua di Trump, mentre commentando la richiesta ucraina di un cessate il fuoco di 2 mesi per poter andare alle elezioni presidenziali, Peskov ha detto: noi non vogliamo una tregua ma una pace duratura.
2: Grazie Andrea. E stamattina si sono riuniti i ministri degli esteri europei e sono state annunciate nuove sanzioni contro la Russia. Il servizio da Bruxelles.
4: Dopo un fine settimana segnato dal doppio terremoto scatenato dalle uscite di Trump su Russia e Ucraina, l'Unione Europea torna a serrare le fila in una settimana all'insegna del supporto a Kiev. E si inizia già oggi con una riunione dei 27 ministri degli esteri che detterà il ritmo e i toni di Bruxelles fino al Consiglio Europeo di giovedì. In primis con il via libera all'inserimento di quasi 1600 persone ed entità nella lista delle sanzioni contro l'apparato militare e industriale russo. Una decisione di non poco conto, considerando che si tratta della più ampia espansione delle misure restrittive europee dall'inizio della guerra e che impatta direttamente la produzione dei missili balistici russi che colpiscono le città ucraine. Nel frattempo si attende oggi anche l'approvazione del Parlamento di Kiev alla legge sulle minoranze etniche, che sbloccherebbe a Bruxelles il via libera ungherese all'apertura di altri 2 gruppi dei capitoli dei negoziati di adesione all'UE. Ma il focus rimane inevitabilmente sulla risposta indiretta alle provocazioni di Trump. Chiediamo agli Stati Uniti di attuare le sanzioni contro la Russia perché si possa concludere il conflitto, è l'esortazione dell'alta rappresentante UE Callas, che collega la maggiore pressione sul Cremlino alla questione della tregua energetica. Accoglieremo con favore il cessate il fuoco non appena reggerà, ma non sappiamo se la Russia lo rispetterà. Insomma, l'Unione si trova ora a dover gestire contemporaneamente il carico del supporto militare e finanziario a Kiev in quella che la Presidente della Commissione von der Leyen ha definito una nuova fase della guerra ancora più cupa, mentre regna l'incertezza sulle prossime mosse di Trump. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: In Inghilterra, intanto, l'opposizione contesta il premier laburista Andy Burnham, che ieri aveva accusato la Russia di aver chiaramente interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Stamattina dal Partito Conservatore è arrivata l'accusa al capo del governo di Londra di essere pericoloso e divisivo. In Arabia Saudita è stata annunciata una proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh, colpito più volte nei giorni scorsi dai ribelli Houthi dello Yemen, che tra giovedì e domenica, attaccando la struttura, hanno ucciso in tutto 17 persone, secondo le autorità locali. Le forze saudite appoggiano il governo yemenita nella guerra civile che lo contrappone agli Houthi, sostenuti a loro volta dall'Iran. Nonostante il conflitto in corso dal 2014, c'è chi cerca di scappare verso lo Yemen, come le almeno 139 vittime di cui ha dato notizia ieri l'ONU, parlando di un naufragio di un gruppo di migranti partito dalle coste africane del Djibouti. Sentiamo Andrea Spinelli Barrile, giornalista esperto di Africa.
5: La scelta di imbarcarsi e attraversare il Mar Rosso, il Golfo di Aden, passando dal Corno d'Africa allo Yemen nel 2026 può sembrare effettivamente una scelta folle, però in realtà ha delle ragioni ben precise che sono tutte quante interne al Corno d'Africa, che è una zona del mondo dove tra conflitti e siccità è veramente difficile proprio sopravvivere. Facciamo una fotografia un po' più precisa. Oramai da settimane è riesploso un conflitto nel nord dell'Etiopia che sicuramente gioca tra l'altro un ruolo in qualche modo, ma diciamo che la crisi nel Tigray non ci spiega questo maggiore afflusso di migranti verso Djibouti e verso le coste africane del Mar Rosso. Ce la spiega un po' la situazione somala, che è un paese oramai insomma fallito da almeno un ventennio, con un governo che fatica ancora oggi a riprendere in mano un po' il bandolo della matassa securitaria, in cui molte aree sono ancora preda di Al-Shabaab. Dove coltivare, fare agricoltura, fare pastorizia e tirare a campare letteralmente, quindi fare economia, è sempre più difficile per effetto dei cambiamenti climatici. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni proprio la settimana scorsa lanciava un allarme su un maggiore afflusso di migranti proprio verso lo Yemen, ma è anche insomma come dire un po' la fotografia di una disperazione di un territorio che tendiamo completamente a dimenticare.
2: E negli Stati Uniti da oggi Trump sarà impegnato in una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni parlamentari di medio termine. Il contesto internazionale è quello che sentivate, delle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti più o meno direttamente. Quella all'Iran, scatenata da Washington insieme a Israele, con conseguenze economiche che si fanno sentire anche in America, e quella in Ucraina, appunto, di cui parlavamo poco fa. Il servizio da New York.
6: $1 miliardo da spendere per le elezioni di medio termine, ma non è detto che questo basti per vincere. A meno di un mese dal voto, il partito repubblicano e Donald Trump continuano a fare i conti con l'impopolarità del presidente, il caro vita e le conseguenze della guerra in Iran. Gran parte dei soldi a loro disposizione arriva da MAGA Incorporated, il super strumento di raccolta fondi elettorali vicino a Trump, che a fine agosto aveva quasi $416 milioni in cassa. Il gruppo ha cominciato a investire pesantemente in pubblicità solamente lo scorso mese, quando gli spazi televisivi erano ormai più costosi e in alcuni casi i repubblicani stanno ora pagando più di 5 volte rispetto a chi aveva prenotato gli stessi spazi, i democratici, la scorsa primavera. La situazione di conseguenza è particolarmente delicata soprattutto in Texas, dove Trump tornerà a fare campagna elettorale per Ken Paxton, il controverso candidato repubblicano al Senato che non piace ai conservatori tradizionali, contro Talarico Stella nascente Dem. E proprio in Texas, uno stato che non elegge un senatore democratico dal 1988, i gruppi repubblicani hanno speso oltre $100 milioni in pubblicità nelle ultime 4 settimane. È proprio qui però che il messaggio di Trump sta faticando di più, specialmente in queste ore in cui gli Stati Uniti hanno di nuovo preso le distanze dall'Ucraina, riavvicinandosi a Mosca, una mossa a cui la base repubblicana texana è da sempre allergica. La partita è tutt'altro che chiusa e Trump, animale politico da campagna elettorale, continua a intensificare i comizi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Gli impianti del Nord non si devono fermare. È la richiesta che arriva oggi da Genova, dove stamattina hanno sfilato in corteo i lavoratori dell'ex Ilva. Oggi è sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, da Taranto a Cornigliano fino a Novi Ligure. L'agitazione è stata indetta dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà non soltanto l'area a caldo di Taranto, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano, ma anche le fabbriche del nord, appunto, dove la materia prima viene trasferita e lavorata a freddo. La proprietà Acciaierie d'Italia ha deciso lo stop a tutti gli impianti senza aspettare il verdetto della Cassazione, che dal 20 ottobre potrà confermare o annullare la decisione della Corte d'Appello. Lavoratori e sindacati chiedono al governo di intervenire per non fermare la produzione. Anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, in corteo oggi con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti lo stesso con l'acciaio proveniente da altre acciaierie. Stefano Bonazzi, segretario generale della FIOM CGL di Genova.
7: Noi oggi chiediamo una cosa semplice, chiediamo che venga ritirata, venga sterilizzata quella lettera che ha mandato l'autorità commissariale, che prevede la chiusura dello stabilimento, degli stabilimenti italiani il 15 di novembre, e chiediamo una cosa chiara, lavoro. Chiediamo che arrivino COIS, rotoli per alimentare lo stabilimento di Genova, per continuare a lavorare, per evitare lo spreco della cassa integrazione e per permettere a questi lavoratori di continuare a portare a casa il loro stipendio, per continuare a lavorare, per continuare a dare un futuro alla siderurgia genovese.
2: E mentre gli operai dell'ex Ilva scioperano e protestano, Giorgia Meloni interveniva all'assemblea di Assolombarda, la Confindustria milanese. La Presidente del Consiglio ha riconosciuto che la crescita italiana resta debole, che nel 2026 il PIL potrà al massimo raggiungere l'1%, aggiungendo che il governo adesso deve intervenire sugli investimenti per stimolare la produttività. Sulla crisi energetica e sull'aumento dell'inflazione, Meloni ha detto che ribadirà in Europa la richiesta di maggiore flessibilità, definendola una misura di buonsenso. Nel resto del suo intervento, accolto dagli applausi degli industriali lombardi, la capa del governo ha parlato soprattutto di intelligenza artificiale, affermando che è urgente una governance dell'AI, e infine la rassicurazione alle imprese: lo Stato è alleato dell'industria e non la considera un soggetto da tassare. Così Meloni. Al via da oggi i ricorsi contro la legge elettorale. Gli avvocati e giuristi della Rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in tribunale per richiedere il giudizio della Corte Costituzionale. Tra poco ci sarà una conferenza stampa della Rete. L'obiettivo è arrivare a una pronuncia della Consulta in tempo per le prossime elezioni. Da Roma, Anna Bredice.
8: Approvata su suon di fiducia la legge elettorale per tenere a bada i malumori della maggioranza e firmata dal capo dello Stato già nel fine settimana, si apre ora la fase di ricorsi alla Corte Costituzionale. Annunciati da tempo, gli organizzatori di questa partita cercheranno di fare presto per lasciare alla Consulta il tempo necessario per decidere, senza che passino mesi, così da avere chiaro anche all'opposizione con quale legge elettorale esattamente si voterà. Se verrà bocciata, ma non sembra essere un'ipotesi in campo, oppure sarà oggetto di modifiche che la maggioranza dovrà avere il tempo di apportare. Tra poco quindi opposizione e costituzionalisti, nella fattispecie Zaccaria, Grosso e l'avvocato costituzionalista Adami, presenteranno una traccia dei prossimi ricorsi. I punti sono quelli che già l'opposizione in Parlamento ha contestato, chiedendo il voto di costituzionalità, naturalmente bocciato dalla maggioranza con il primo dei due voti segreti. Il premio di maggioranza troppo alto rispetto alla soglia dei voti che si chiede, il 42%, l'indicazione di un candidato premier che, secondo il comitato che porterà avanti il ricorso, viola l'articolo 92 della Costituzione sulle prerogative del capo dello Stato, poi l'alternanza di genere che manca completamente nei capilista, il numero di firme necessarie per presentarsi al voto ritenuto abnorme soprattutto per i nuovi partiti. Oggi quindi parte il percorso, a sostenerlo la Rete per un voto libero e uguale, che aveva già promosso la campagna contro il referendum sulla giustizia. Linea allo studio.
2: In Sardegna sono in corso da questa notte le operazioni per salvare uno speleologo rimasto intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra, nell'est della regione. L'uomo, un 31enne, si trova a circa 10 metri di profondità e isolato da una frana che ha fatto crollare l'ingresso della cavità, impedendogli di uscire. Le operazioni sono complesse, ma l'uomo è cosciente ed è in grado di comunicare con i soccorritori. Poco fa è stato assegnato il Nobel per l'economia. I vincitori sono due economisti statunitensi, Robert Hull e Michael Woodford. La motivazione cita il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. In studio con noi Lele Liguori. Lele.
9: Allora, possiamo dire che nel momento del caos internazionale, con i prezzi delle materie prime che aumentano e anche con i rendimenti dei titoli che aumentano, il Nobel per l'economia è andato a due economisti americani che hanno studiato come si stabilizzano le economie di fronte alle forti oscillazioni, la disoccupazione da un lato, l'inflazione dall'altro. Ci sono, sostengono, due leve che possono essere usate per ridurre queste oscillazioni dei mercati: la leva del governo, che può agire sul l'entità delle tasse in un paese, e poi c'è la leva delle banche centrali che invece può manovrare i tassi di interesse. I due economisti americani sono stati premiati per aver elaborato un nuovo modello che guarda a che cosa? Ai micro fondamenti più che ai macro fondamenti della stabilizzazione. I due economisti sostengono che il modello virgolette antico di John Maynard Keynes del secolo scorso, il grande economista inglese del Novecento, ha funzionato, ma ha funzionato solo in parte, solo fino agli anni 70, quando il fenomeno della stagnazione con l'inflazione contemporaneamente ha reso inefficaci quelle politiche, le politiche cosiddette keynesiane. E ancora 30 secondi per aggiungere due valutazioni. Una, quella dell'Accademia svedese, che ha premiato i due economisti americani. Secondo loro i modelli dei due premiati si sono rivelati, rispetto alle politiche keynesiane, particolarmente utili, dicono, nell'affrontare le fasi di rallentamento economico degli ultimi anni. E poi si è aggiunto anche il commento del presidente del Comitato per il Premio per le Scienze Economiche, John Hassler, che ha sottolineato che il lavoro dei due vincitori, due economisti americani, ha fornito una solida base, ha detto, teorica ai modelli oggi utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo.
2: Grazie a Lele Liguori, e si conclude così il nostro giornale radio alle 12.46 minuti. La prossima edizione delle notizie è alle 15.30. A tutti una buona giornata.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per lavori tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta e code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, a causa di un incidente avvenuto nel ramo di Livorno tra Lavoria e Vicarello, il traffico è bloccato. Ci sono inoltre code tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria. Fare attenzione per personale su strada segnalato per lavori tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
3: Sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale. Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettino punti già dichiarati incostituzionali in passato, ha detto Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del premio al Senato su base nazionale. Il terzo le modalità con cui i seggi vengono assegnati ai singoli. Poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme.
2: Impianti del Nord non si devono fermare, la richiesta che arriva da Genova, dove stamattina hanno sfilato in corteo i lavoratori dell'ex Ilva. Oggi sciopero in tutti gli stabilimenti, da Taranto a Cornigliano, passando per Novi Ligure. L'agitazione è decisa dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà non solo l'area caldo di Taranto, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano, ma anche le fabbriche del Nord, dove la materia prima viene trasferita e lavorata a freddo. La proprietà di Acciaierie d'Italia ha deciso lo stop a tutti gli impianti, anche quelli dunque non coinvolti nella vicenda. Lavoratori e sindacati chiedono al governo di intervenire per non fermare la produzione.
3: L'Ucraina non merita un cessate il fuoco e se ci fosse l'Europa ne approfitterebbe per mandare una grande quantità di armi a Kiev. Lo ha detto Sergei Lavrov commentando le ipotesi di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina circolate in questi giorni. Nello specifico il ministro degli esteri russo ha fatto riferimento all'ipotesi di una tregua di 60 giorni per tenere elezioni in Ucraina avanzata ieri da Zelensky. Parole simili da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che però ha specificato come Mosca potrebbe astenersi sì dagli attacchi, ma solo nella giornata del voto. Dalle autorità russe nessun commento preciso invece sull'ipotetica tregua energetica annunciata sempre ieri da Trump.
2: Nel nostro lessico non c'è spazio per la parola paura. Il governo saudita cerca di ridimensionare gli attacchi degli Houthi dello Yemen sull'aeroporto di Riyadh, che negli ultimi giorni hanno fatto diverse vittime. Nei sistemi di difesa ci sono stati parecchi buchi. Lo scalo di Riyadh è chiuso anche oggi. In Yemen si continua a combattere sul campo. Il fronte più caldo è quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata una telefonata tra i ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran, che supporta gli Houthi.
3: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Il nodulo è stato riscontrato durante i controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.
2: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante, attore comico Giorgio Bracardi. Divenne molto popolare a partire da Alto Gradimento, la trasmissione radio che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, interpretando vari personaggi di fantasia. Finisce a 33 minuti, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, a causa di un incidente avvenuto nel ramo di Livorno tra Lavoria e Vicarello, il traffico è bloccato. Ci sono inoltre code tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria. Fare attenzione per personale su strada segnalato per lavori tra Livorno-Aurelia e Livorno-Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Fiano Romano un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, un 57enne, precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
3: Un uomo è morto a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri. Il decesso è avvenuto in ospedale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta schiera. Gli agenti hanno riferito di averlo bloccato a terra perché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco. È stato rianimato col defibrillatore e portato in ospedale dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso le indagini.
2: Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere oneri e onori. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo. Così il segretario del partito Matteo Salvini, dopo il Consiglio federale del Carroccio a Milano, con la dichiarazione dell'intenzione di cambiare lo storico simbolo della Lega. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ha detto Salvini, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro.
3: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettino punti già dichiarati incostituzionali in passato, ha detto Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del premio al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati ai singoli. Poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme.
2: Tra poco alle 18 il ministro dell'economia Giorgetti parlerà in audizione in commissione alla Camera sulla manovra di bilancio e sul documento di finanza pubblica che poi domani sarà votato dal Parlamento in attesa di essere inviato all'Unione Europea entro il 15 di ottobre per le valutazioni di merito. Oggi hanno parlato soprattutto i tecnici come l'Istat, l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Corte dei Conti, Banca Italia. Tutti hanno evidenziato una tenuta generale del quadro macroeconomico del paese, mettendo in evidenza però alcune criticità. Ad esempio l'Istat ha evidenziato la questione dei salari, la Corte dei Conti ha evidenziato che manca nel quadro attualmente tracciato dal governo riferimenti agli effetti che potrebbero avere i provvedimenti che verranno presi in manovra.
3: Ho fatto la scelta giusta per gli americani. Donald Trump ha difeso così l'accordo con Putin sul diesel russo. La sua mossa è stata criticata da tutti, anche dal suo stesso partito. La Commissione Esteri del Senato americano gli ha chiesto di fare marcia indietro. La guerra in Ucraina, nonostante gli annunci o le proposte di cessate il fuoco, non si ferma. Nelle ultime ore ci sono stati almeno 3 morti e 30 feriti. Zelensky ha detto che Mosca ha colpito 6 siti energetici.
2: In India anche oggi proteste a Delhi. I manifestanti guidati dal leader dei principali partiti d'opposizione stanno marciando verso la Corte Suprema. Chiedono le dimissioni del presidente della Commissione elettorale dopo una riforma delle liste che ha escluso milioni di elettori dal voto. Le opposizioni sostengono che la misura voluta dal primo ministro Modi avvantaggi il suo partito, il BJP. Nel fine settimana una protesta contro la stessa riforma era stata convocata dal movimento degli scarafaggi con migliaia di arresti, inclusi quelli degli stessi leader del movimento. 17.34 è tutto, alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori un chilometro di coda tra Incisareggello e Firenze in Pruneta, per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare per un veicolo in avaria 7 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, code in uscita alla Strassigna, per incidente in direzione Livorno 2 km di coda tra Lavoria e Vicarello, in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura notturna in via Mariti con orario 21.06, stanotte interruzione della circolazione da via del Ponte di Mezzo a piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera alle notizie di Popolare Network. La Russia ha rifiutato tutte le ipotesi di tregua con l'Ucraina. Dopo l'annuncio di Trump di ieri, Mosca ha colpito diversi siti energetici. E sulla proposta di Zelensky di un cessate il fuoco per tenere elezioni, il Cremlino è stato categorico. Kiev non se lo merita, ne approfitterebbe per riarmarsi. Nonostante le critiche, la Casa Bianca ha difeso l'accordo con Putin sul diesel russo, la scelta giusta per gli americani. L'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso almeno fino a sabato. Anche oggi sull'Arabia Saudita, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen. Dal premio di maggioranza al candidato premier, dalle firme all'alternanza di genere. Presentati i ricorsi sulla legge elettorale per la consulta. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare. Il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Ilva opera in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono. L'azienda vuol fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto e alzare la pressione in vista della Cassazione. A Fiano Romano un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, un 57enne, è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Colonio Monzese, nel Milanese, un neonato è stato abbandonato per strada in un sacchetto di plastica. A trovarlo una donna che stava portando il cane a passeggio. Il bambino, ancora la placenta attaccata, è stato ricoverato all'Niguarda in codice rosso. È stato raggiunto dai soccorritori lo speleologo intrappolato in una grotta in Sardegna. Il 31enne è ferito ma cosciente, ora sono in corso le manovre delicatissime per liberarlo dalla frana che lo ha travolto nel cunicolo. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita a Lastra Assigna e a Santa Croce per viabilità esterna che non riceve. Code a tratti tra Scandicci e Ginestra Fiorentina e rallentamenti tra Montelupo ed Empoli per traffico intenso. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura notturna in via Mariti con orario 21.06, stanotte interruzione della circolazione da via del Ponte di Mezzo a piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out, delle Linda Lindas.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90. Tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: One great song after another. Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. La Russia attacca siti energetici ucraini in risposta all'ipotesi di tregua con il paese. Oggi in Ucraina ci sono state 5 vittime e blackout. Anche la proposta di Zelensky di un cessate il fuoco per le elezioni ha avuto risposta negativa. Kiev non se lo merita, dice il Cremlino. Intanto in Arabia Saudita l'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso fino a sabato dopo i raid degli Houthi dello Yemen. Anche nelle ultime ore sono stati lanciati nuovi attacchi contro la capitale. Sono stati presentati i ricorsi sulla legge elettorale per la consulta tra i 6 punti alternanza di genere e premio di maggioranza. I promotori che hanno messo a punto i ricorsi chiedono che si voti con la certezza di una legge regolare, mentre gli operai dell'ex Ilva sono scesi in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. L'azienda vuole chiudere gli stabilimenti del Nord e alzare la pressione in vista della decisione alla Cassazione. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi in Ucraina ci sono state diverse interruzioni della corrente elettrica dopo i nuovi attacchi russi contro i siti energetici e le centrali del paese. Mosca ha preso di mira anche edifici civili. Vicino a Kramatorsk un raid ha colpito un'abitazione causando 3 vittime, tra cui una 13enne. E poco fa Zelensky ha denunciato un altro attacco contro un grattacielo di Kiev in cui sarebbero morte 2 persone. Solo ieri Donald Trump aveva annunciato uno stop agli attacchi sulle reti energetiche di entrambi i paesi e Mosca ha così risposto all'ipotesi di uno stop al conflitto. Una reazione che si era già vista più volte in questi anni di guerra. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: Sviluppo prevedibile, un quadro piuttosto confuso nel quale è necessario fare un po' di ordine. Pochi giorni fa l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e l'affondo del presidente americano sulla necessità di nuove elezioni in Ucraina. Per Kiev gli Stati Uniti sono ovviamente, sappiamo, un partner ancora importante, condividono intelligence e vendono agli europei le armi per gli ucraini. Zelensky quindi ha cercato di misurare la sua reazione, lo ha fatto anche oggi. Gli americani non devono allentare le sanzioni ma aumentare la pressione sulla Russia. In questi giorni il presidente ucraino ha anche detto di essere disposto a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che Mosca non colpisca più i siti energetici, e poi ha proposto lui un'altra tregua, 60 giorni, per tenere eventuali elezioni, quelle che chiede Trump. Ma oltre a ordinare altri attacchi sulle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha risposto che gli ucraini non si meritano una tregua perché ne approfitterebbero per riarmarsi. A confermare la confusione creata da Trump il fatto che della tregua energetica annunciata ieri lo stesso Zelensky, così ha detto, non ne sapesse nulla. Anche l'autorevole commissione esteri del Senato americano ha criticato Trump e gli ha chiesto di fare marcia indietro sul diesel russo. Il presidente però va dritto per la sua strada: ho fatto la scelta giusta, ha detto, per il popolo americano. Per la cronaca, ovviamente c'è anche la crisi in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è in aumento.
0: E in serata il ministro degli esteri italiano Tajani in un'intervista ha preso posizione contro Donald Trump. Non tocca a noi dire chi deve fare il presidente in questo o quel paese, ha detto Tajani. Il riferimento lo sentivate all'ultimo intervento del presidente degli Stati Uniti che ha chiesto nuove elezioni in Ucraina. Zelensky se ne deve andare, ha detto Trump, intervenendo con modalità in linea con la politica estera del suo secondo mandato. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: In queste ultime settimane stanno saltando velocemente le residue regole della diplomazia del rapporto tra stati sovrani. Una deriva iniziata con l'operazione Maduro in Venezuela, che ha previsto la rimozione forzata del presidente di un paese sovrano, per quanto illegittimo fosse, e la benedizione di un governo fantoccio formato dagli stessi attori del regime precedente, con il compito di garantire la tenuta del paese e gli interessi commerciali e geopolitici di Washington. Lo schema, per ora senza rapimento, si sta replicando contro Zelensky l'Ucraina, dopo l'ipotetico accordo chiuso tra Trump e Putin, Ucraina versus gasolio, resta di rimuovere l'ostacolo Zelensky per poter insediare un governo fantoccio che da un lato accetti la perdita del territorio conquistato o milantato da Putin e dall'altro garantisca gli affari tra Washington e la Russia, oltre ad escludere i cinesi dalla fase di ricostruzione del paese. Democrazia, diritto internazionale e rispetto sono tutti parametri cancellati insieme ad un presidente che sente il fiato sul collo dell'opposizione con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm ed è disposto non solo a buttare a mare decenni di politica estera statunitense, ma a dare un suo contributo perché il mondo diventi ancora più caotico e più pericoloso per tutti, anche per i suoi concittadini.
0: Continuano gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro Riyadh. La coalizione a guida saudita che combatte contro i miliziani ha fatto sapere in serata di aver intercettato un missile diretto verso la capitale. Oggi era stato annunciato anche la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, almeno fino a sabato. Negli ultimi giorni lo scalo è stato colpito più volte dagli Houthi dello Yemen, con più di 10 morti e oltre 300 feriti nel fine settimana. Il governo saudita ha detto che nel suo lessico non c'è spazio per la parola paura, ma gli ultimi sviluppi confermano tutta la fragilità del paese, schiacciato dalla crisi in Medio Oriente, cominciata a febbraio con l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. In Yemen, intanto, si continua a combattere. Il fronte più caldo è in quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata anche una telefonata tra i ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi. Teheran si sarebbe offerta di mediare tra i sauditi e i ribelli dello Yemen. Passiamo all'Italia. Giorgia Meloni oggi agli industriali di Assolombarda si è giocata i toni da campagna elettorale, ma senza troppe promesse che sa di non poter mantenere. Il bersaglio su cui ha cercato la sintonia è stato Bruxelles. Il servizio di Anna Bredice.
3: Questa nazione, così Meloni chiama l'Italia, non ha ancora mostrato quello che sa fare, possiamo provarci ora. L'intervento davanti agli imprenditori di Assolombarda ai toni del comizio, come ormai sta facendo quotidianamente, un comizio elettorale nel quale cerca di cancellare i 4 anni, facendo finta di rifare tutto da capo, comprese le promesse che il governo non è riuscito a mantenere in questi anni. Agli imprenditori promette che si batterà per una maggiore flessibilità in Europa. La crescita italiana è debole, riconosce dal palco, ma l'economia ha retto, aggiunge, dando ancora una volta una stoccata a quelli che chiama organismi italiani che non riconoscono i dati economici positivi. Non lo cita, ma da settimane nel mirino c'è anche l'Istat. L'arrivo della legge di bilancio, la procedura di infrazione che non si è chiusa, la costringe ad alzare il livello delle promesse. Mi batterò per contrastare il caro bollette, dice gli imprenditori che l'applaudono, ma forse si attendevano di più da un governo ormai al traguardo. La battaglia per la flessibilità sarà uno degli argomenti del Consiglio europeo, un consiglio che sarà preceduto mercoledì dalle comunicazioni in Parlamento. Nella risoluzione della destra c'è un complicato giro di parole per evitare di entrare troppo nello specifico degli aiuti all'Ucraina. Si parla di un sostegno multidimensionale a Kiev. Le sanzioni a Mosca sono contro il regime e non contro la popolazione, un inciso che serve a ottenere i voti della Lega e compiacere Salvini. Sull'Europa, nella risoluzione, nessun accenno a Trump, tantomeno all'attivismo di queste ore del tycoon americano contro Zelensky. Anzi, Meloni sembra aver ritrovato lo spirito di gruppo, non quello dei volenterosi, ma di un formato di si legge che su mandato del Consiglio europeo possa esprimere la posizione dell'Unione europea, non più l'alleata fedele di Trump, almeno per ora, forse in attesa del voto di novembre negli Stati Uniti. Linea allo studio.
0: Dal premio di maggioranza al candidato premier, dalle firme all'alternanza di genere. Sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messi a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che sottolinea come molti siano stati già dichiarati incostituzionali in passato. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare. Il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Tra loro il costituzionalista Enrico Grosso.
4: Questa iniziativa è stata promossa proprio per consentire che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legge, sulla quale noi nutriamo molti dubbi, e che quindi possa rassicurare tutti sul fatto che i principi fondamentali su cui si regge la democrazia politica in Italia non sono stati intaccati. Quale che sia la pronuncia che la Corte Costituzionale rilascerà, sarà comunque un dato positivo, perché ci consentirà di dire che la legge, per come essa l'avrà modificata, modificata. Non modificata sarà effettivamente una legge che rispetta quei principi. Quindi credo che tutti dovrebbero augurarsi che la Corte sia messa nelle condizioni di dirci quali aspetti della legge devono essere modificati e quali invece possono essere mantenuti. Ci auguriamo possa arrivare in tempo a una pronuncia della Corte prima dello scioglimento delle Camere.
3: Chiedete che non sciolga le Camere prima.
4: Lo scioglimento naturale delle Camere sarebbe dopo l'estate del 2027 e questo, diciamo, consentirebbe ampiamente alla Corte di pronunciarsi. Ci auguriamo che nessuna forzatura sia fatta per impedire agli italiani di essere certi quando andranno a votare che stanno andando a votare con una legge costituzionalmente legittima e che quindi il loro rapporto rappresentativo sia un rapporto democraticamente fondato sulla Costituzione.
0: La legge di bilancio entra nel vivo domani con il primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia, anche se oggi in audizione Giorgetti non ha aggiunto dettagli. Il quadro tracciato dal ministro dell'economia è quello di conti che reggono, anche se fragili, indicando una prospettiva di risanamento dei conti e di austerità che poco però coincide con le ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra a partire dalle armi. E così di fatto domani il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del paese. Si chiamava Agostino Conigliaro, l'uomo morto oggi a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri. Il decesso è avvenuto in ospedale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo, che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta a schiera. Gli agenti hanno riferito di averlo bloccato a terra poiché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco. È stato rianimato col defibrillatore e portato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso indagini. Ex Ilva, operai in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono, dicono. L'azienda ha deciso di fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto per alzare la pressione in vista della Cassazione. Il servizio di Valentina D'Amico.

0: modo diverso.
1: Così Francesco Brigati della FIOM CGIL Taranto, davanti ai lavoratori scesi in piazza per lo sciopero di 24 ore indetto insieme a FIM e UILM contro la decisione dell'azienda di fermare tutti gli stabilimenti del gruppo da metà novembre dopo la sospensione dell'Areccado di Taranto disposta dal Tribunale di Milano. A Taranto gli operai hanno bloccato gli accessi all'ILVE e ai cantieri dell'appalto, poi hanno raggiunto in corteo la raffineria Eni rimasti in presidio a oltranza. Lavorano all'ILVA da 20-30 anni, molti convivono con gravi patologie, hanno mutui e figli da mantenere all'università. Da 14 anni alternano lavoro e cassa integrazione.
0: Noi vogliamo il lavoro! Non vogliamo essere parassiti dello Stato! Come veniamo etichettati da tutti, siamo mantenuti! Assassini! Come se noi non abbiamo famiglie! Siamo i primi ad ammalarci con lo stabilimento!
1: Contestata la segretaria cittadina del PD Anna Filippetti, sono stanchi e delusi, i lavoratori non gradiscono la passerella dei politici venuti in piazza dopo anni di fallimento di tutti i governi che si sono succeduti nella gestione di quella che è definita la bomba economico-sociale. Se a Taranto si vive drammatica la spaccatura tra operai e cittadini, stanchi di subire veleni dalla fabbrica, in corteo a Genova stamattina insieme agli operai c'erano anche gli studenti, mi diceva Gobetti, occupato. In assenza di risposte concrete, i lavoratori sono pronti a bloccare Roma.
2: E siamo in chiusura, si chiamano Robert Hall e Michael Woodford, sono entrambi economisti, entrambi statunitensi. Questa mattina hanno ricevuto il premio Nobel per l'economia 2026. Chi sono i due vincitori? Lo abbiamo chiesto a Emiliano Brancaccio, docente all'Università Federico II di Napoli.
3: Possiamo definirla una restaurazione mainstream, nel senso che l'Accademia Svedese delle Scienze definisce questi due economisti premiati, Hall e Woodford, come dei neo-keynesiani. Però Keynes non sarebbe stato molto d'accordo. Per esempio, Keynes sosteneva che il consumo dipende dal reddito attualmente disponibile e quindi il consumo cade quando cade il reddito disponibile. Questo è Keynes. Ebbene, Hall dice una cosa diversa. Dice che questo fenomeno keynesiano si verifica al massimo per il 20% dei consumatori, ma a suo avviso l'80% restante consuma in base alle aspettative di reddito sull'intera vita. Ecco, seguendo il ragionamento di Hall si arriva un po' a dei paradossi, per esempio, che anche se in un anno diventi disoccupato, tu continuerai a consumare allo stesso modo tramite prestiti bancari, perché sei sicuro che presto troverai un altro lavoro e quindi sarai in grado di restituire il debito. Diciamo che questa è una tesi ardita e molto poco keynesiana, diciamo anti-keynesiana all'80%. Per non parlare di un vecchio pallino di Hall, e cioè la flat tax. Nel 95 Hall sosteneva un'aliquota di prelievo fiscale unica, uguale per tutti, ricchi e poveri, con buona pace della progressività. Ecco, di recente Hall ha ammesso che le disuguaglianze di questi anni rendono un po' complicata l'applicazione della sua flat tax e quindi ha proposto di salire a 2 aliquote, bontà sua. È il massimo della progressività che questo Nobel è disposto ad accettare. Insomma, diciamo una restaurazione mainstream.
2: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
4: Popolare Network.
5: Sembra quasi un sogno. Ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

di ombre.

segue sempre.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pietra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio alla mattina.

0: capo che ancora rimuore il giorno.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.